0: Luciana di Messina. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Le sorelle bandiera, fatti più in là.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Rosaria, sto chiamando da Santo Stefano di Camastra, provincia di Messina. Voglio lasciare un messaggio. Allora, il malato e il carcerato sono buttati fuori dal parentato. Lo dico in siciliano. Un malato e un carcerato sono è gettato fuori dal parentato. Grazie, buongiorno.
4: Maria da Cosenza. Questo mio proverbio è un po' lungo, cerco di ridurlo per un bel po'. Viene compario, gli è tempito, porta tuo pane come è l'ameto, porta tuo vino come è aceto, viene compare che è tempito. Vuol dire, una persona viene invitata, però si deve portare il pane, il vino, perché lui non ha nulla a casa. Grazie.
5: Sono Maria Rita Manzella, chiamo da Trapani. Questo è il mio proverbio. Culudammi e culutè, l'amicizia sempre c'è. Ma culudammi, dammi, tutti così vanno sciamme. Vuol dire, quando si dà e si riceve, l'amicizia funziona, va avanti. Ma quando si vuole solo ricevere, l'amicizia va male.
6: Sono Enrica, dalla Valle d'Aosta, da Aosta San Cristoforo. La mia mamma mi diceva sempre, nel dialetto valdostano, buon e bet, come anche lui la mia malestra, che significa che buono e bestia cominciano con la stessa lettera, che non bisogna essere troppo buoni.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 2:53.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Sono Giovanna, chiamo da Cagliari, ascolto Radio Margherita perché mi porta tanto, tanto calore.
1: Radio Margherita ti porta tanto, tanto calore, anche a Cagliari.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Solo a Hollywood capita di ascoltare dialoghi familiari di questo tipo. Caro, i miei figli e i tuoi figli hanno picchiato i nostri figli.
1: L'angolo del sorriso.
2: I dottori hanno fatto tutto quello che hanno potuto, ma nonostante questo sono ancora vivo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sono sempre stato molto precoce. Una volta ho terminato un puzzle in meno di 4 giorni e pensare che sulla scatola c'era scritto dai 2 ai 5 anni.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Usare bene le parole significa rispettare chi ci ascolta e chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 3:53.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Olly e Angelina, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Dalida.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Dalida.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 18 anni, L'ultimo valzer, La mia vita è una giostra.

0: l'indovinello del giorno.
1: Ho 6 candele, ne spengo 2. Quante ne rimangono? La risposta è... sempre 6.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Lucio Battisti, Vento nel vento.
4: Io e te, perché io e te?

bosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

Alzaci le dita, nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 4 e 54 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di scirocco libeccio a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: trasgrita musica italiana.
1: Ron, l'ottava meraviglia.
2: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda

settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario. Oggi è l'onomastico di Rosario e Rosaria. Deriva dalla parola latina rosarium, che si traduce come corona di rose, roseto, ma che in ambito cristiano vuol dire anche ciclo di preghiere in devozione della Madonna. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 ottobre del 1959, la sonda russa Luna 3 fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna. Ed ora l'aforisma del giorno. A volte la risposta più saggia è un semplice sorriso. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Attenzione, se fumate a letto, la cenere che cadrà potreste essere voi. Il consiglio della nonna: il coperchio del barattolo non si apre? Fateci scorrere sopra dell'acqua calda. Con il calore il metallo si dilaterà e il coperchio si svieterà facilmente. Adesso l'indovinello del giorno. Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia. Ed ecco la curiosità del giorno. È possibile vincere una partita di scacchi in due sole mosse. Questa serie di mosse è nota come matto dell'imbecille. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: tossina. Tossina. Significato: qualsiasi sostanza tossica organica.
0: Il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sto chiamando da Cagliari, dalla Sardegna. Proverbio è crovo con crovo non se ne boga tassogo. Tradotto in italiano significa che tra potenti non si fanno del male.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Le parole hanno un peso. Usiamole per sollevare, non per ferire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Little Tony, peggio per me. Tu sai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, dove gli auguri vanno a Alfonso Maria. Il viaggio prosegue verso Ravanusa, in provincia di Agrigento, e lì troviamo Salvatore Bonanno, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Giuseppe Donzelli. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Vinovo, in provincia di Torino, dove festeggiamo Laura e Ivana Caudera. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e abbracciare Niccolò Chiaramonte. Infine, il nostro viaggio si conclude a Cardà, in provincia di Messina, con gli auguri per Salvatore Saia. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

Scende la pioggia di Gianni Morandi. Sole, pioggia

0: accadrà di Betty Curtis.
1: Se piove vaghi per la città senza nessun pensiero e l'acqua nelle scarpe t'entra già, cosa vorresti dire, cosa vorresti fare, se senti già le suole farci già.
0: E camminando sotto la pioggia del trio Lescano.
2: Canzoni a tema va in onda su Radio Margherita Musica Italiana ogni giorno alle ore 20:15. Ti aspettiamo domani alla stessa ora con il tema
0: Spiaggia.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 7 ottobre, sono le ore 6:28.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete lessato delle patate? Non gettate l'acqua di cottura, immergeteci l'argenteria e lasciatela in ammollo tutta la notte. Al mattino sarà perfettamente pulita.
0: I consigli della nonna.
1: Avete mangiato delle mele? Non gettate la buccia. Usatela per strofinare i ripiani di marmo e poi passate con un panno. Torneranno puliti in modo naturale.
0: I consigli della nonna.
1: Vi è comparso un orzaiolo sull'occhio? Applicate degli impacchi con del miele sciolto in acqua bollente. Ne aiuterà la guarigione.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Waldeck e Patrizia Ferrara. Quando?

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude
0: sempre informati con Radio Margherita.

0: amo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 6 e 57 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ognibene di Cerda, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora in Allucca Sicula, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Mario Cortese. Proseguiamo verso Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Anna Bonifacio. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Sofì Marino. Voliamo a Cireale, in provincia di Catania, e troviamo Rosa Maria Spina. Infine, gli auguri vanno a Lorenzo Simeone di Formia, in provincia di Latina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Telefono da Milano, mi chiamo Maurizio, sono uno dei tanti padri separati e volevo mandare solo due messaggi. Uno alle istituzioni dove dovrebbero fare qualcosa per noi padri separati che viviamo purtroppo dopo delle situazioni pesanti. Io vivo in macchina da ottobre, non ho più un lavoro purtroppo, ho avuto l'amputazione di parte della mano, nessuno mi prende più a 50 anni. E il secondo messaggio è rivolto alle famose ex mogli. Riflettete prima di mettere alla rovina il padre dei vostri figli e dategli la possibilità, come io ho avuto la fortuna, di poter continuare a seguire i propri figli, nonostante tutte le difficoltà. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Roberto Vecchioni, la mia stanza.

fermi questa gente intorno. Manager Cazzuti, Falchi, Iene, ti farò sapere quando torno, ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario,

fatti 5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Di solito si detesta chi ci assomiglia e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano.

0: Il dialogo nasce dal rispetto e il rispetto si costruisce con le parole. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Coant, Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stamane alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fa i puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Torna a salire il prezzo del diesel, è scaduto lo sconto accise del governo, il quale al momento non lo sostituisce con il meccanismo delle accise mobili. Stati Uniti, Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, è cosciente. Nicola De Muro.
2: Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni.
1: L'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning è stato arrestato con l'accusa di spionaggio, è stato al vertice del Servizio Federale di Informazione dal 98 al 2005. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 7 e 53 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, dove gli auguri vanno a Alfonso Maria. Il viaggio prosegue verso Ravanusa, in provincia di Agrigento, e lì troviamo Salvatore Bonanno, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Vittoria, in provincia di Ragusa, per fare gli auguri a Giuseppe Donzelli. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Vinovo, in provincia di Torino, dove festeggiamo Laura e Ivana Caudera. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e abbracciare Niccolò Chiaramonte. Infine, il nostro viaggio si conclude a Cardà, in provincia di Messina, con gli auguri per Salvatore Saia. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Micaela, la mia

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Margherita da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo molto variabile anche nella giornata di mercoledì sul versante tirrenico, con tanti annuvolamenti e qualche piovasco temporale che insisterà soprattutto tra Campania, Calabria e aree interne appenniniche. Più asciutto sul versante adriatico, con anche maggiori schiarite, mentre al nord-ovest tempo in peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, porterà piogge e rovesci più diffusi tra pomeriggio e sera, in estensione poi anche a Lombardia e Toscana. Venti da sud di sciroccoli beci a tratti moderati o tesi, con temperature dunque che si mantengono piuttosto elevate, specie al centro-sud. In calo i valori al nord-ovest per l'arrivo delle nuvole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Mi chiamo Gianni e telefono da Vittoria, Ragusa. Volevo trasmettere questo messaggio a tutti. Sono un nonno e chiamo da Vittoria, come detto, Ragusa. Volevo dare un messaggio, trasmettere il desiderio di tutti i nonni a tutti i nipoti, per dire che voi nipoti siete la maggiore ricchezza, la gioia, la speranza di vivere ancora, il conforto, la compagnia in tanti momenti di solitudine, a volte sofferenza. Andate dai nonni, chiamateli per non farli sentire soli. Il Signore nostro Dio ci premierà. Grazie.
1: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere.

0: con il brano Non ho l'età. Si sono confrontati oggi Alice e Gigliola Cinquetti.
1: Confronti.
2: Francesco Renga, Insieme grandi amori.

insieme. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8:23.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 ottobre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario. Oggi è l'onomastico di Rosario e Rosaria. Deriva dalla parola latina rosarium, che si traduce come corona di rose, roseto, ma che in ambito cristiano vuol dire anche ciclo di preghiere in devozione della Madonna. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 7 ottobre del 1959, la sonda russa Luna 3 fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna. Ed ora l'aforisma del giorno. A volte la risposta più saggia è un semplice sorriso. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Attenzione, se fumate a letto, la cenere che cadrà potreste essere voi. Il consiglio della nonna: il coperchio del barattolo non si apre? Fateci scorrere sopra dell'acqua calda. Con il calore il metallo si dilaterà e il coperchio si sviterà facilmente. Adesso l'indovinello del giorno. Chi ci nasce è fortunato. La risposta è la camicia. Ed ecco la curiosità del giorno. È possibile vincere una partita di scacchi in due sole mosse. Questa serie di mosse è nota come matto dell'imbecille. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: tossina. Tossina. Significato: qualsiasi sostanza tossica organica.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Sto chiamando da Cagliari, dalla Sardegna. Proverbio è crovo con crovo, non se ne boga tassogo. Tradotto in italiano significa che tra potenti non si fanno del male.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con le canzoni di una volta.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Maurizio Vandelli. Era lei.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio.

0: segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla. La donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis: Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si trova, si

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ognibene di Cerda, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora in Allucca Sicula, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Mario Cortese. Proseguiamo verso Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Anna Bonifacio. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Sofì Marino. Voliamo a Cireale, in provincia di Catania, e troviamo Rosa Maria Spina. Infine, gli auguri vanno a Lorenzo Simeone di Formia, in provincia di Latina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Roberto Vecchioni, Milady.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Deborah Jurato. Evidente.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 9 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri, a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Napoleone Bonaparte? Bisogna sempre lasciar trascorrere la notte sulle ingiurie del giorno prima. Sa cosa diceva Isaac Asimov? L'aspetto più triste della vita in questo momento è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società non raccolga saggezza. Sa cosa diceva Winston Churchill? Quando una nazione tenta di tassare se stessa per raggiungere la prosperità, è come se un uomo si mettesse in piedi dentro un secchio e cercasse di sollevarsi per il manico.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita, per la saggezza.

0: Rit. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Rita, telefono da Licata. Io vorrei esprimere un'opinione per quanto riguarda gli uomini che la pensano in questo modo. Praticamente una donna a 30 anni è già arrivata. No, non è vero. Io dico che una donna a 30 anni sa come partire e sa dove arrivare. E guai, guai a chi dice il contrario, perché se ne pentirà veramente. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 7 ottobre, sono le ore 9:49.
2: Oggi nella nostra

0: e Ivana Caudera. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, e abbracciare Niccolò Chiaramonte. Infine, il nostro viaggio si conclude a Cardà, in provincia di Messina, con gli auguri per Salvatore Saia. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno!
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, nel nord del paese, altri 2 morti e 7 feriti. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Domani voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, 5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marissa è una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, morta a Los Angeles, aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale di Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto.

0: Buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Dear Jack, non importa di noi.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Mauro Lusini, la mia chitarra.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia. La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario.
2: Dal 24 settembre al 7 ottobre 2026, da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Un nuovo studio suggerisce che la semplice presenza di uno smartphone riduce l'abilità cognitiva.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Esistono oltre 1300 vulcani attivi sulla Terra.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Le tigri sono considerate animali molto vendicativi.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il tuo cervello modifica continuamente ciò che vedi. La percezione non è una semplice registrazione della realtà. Il cervello combina informazioni provenienti dagli occhi con aspettative, memoria e contesto. Per questo puoi vedere cose che fisicamente non sono come sembrano.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, nel nord del paese, altri 2 morti e 7 feriti. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Domani voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime ore, lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza ha messo in dubbio la ricandidatura dell'ex presidente del Senato per il secondo mandato. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, 5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marissa, in una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, morta a Los Angeles, aveva 102 anni. Indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale di Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppe Ognibene di Cerda, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora in Allucca Sicula, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Mario Cortese. Proseguiamo verso Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Anna Bonifacio. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Sofì Marino. Voliamo a Cireale, in provincia di Catania, e troviamo Rosa Maria Spina. Infine, gli auguri vanno a Lorenzo Simeone di Formia, in provincia di Latina. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno! Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Le Deva, un'altra idea.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Vittoria Lavis. Quando in famiglia avete un problema di tossicodipendenza, non vergognatevi, cercate aiuto. Io l'ho fatto e ora i miei due figli stanno bene e ne sono usciti e io ne sono fiera. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 11 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia.
3: La Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine del Rosario,

5 euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Giorgio Gaber.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

0: Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberscik, nasce a Milano il 25 gennaio 1939 ed è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Chiamato anche il signor G dai suoi estimatori, è stato un chitarrista di valore, tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Inoltre fu autore e attore teatrale, divenendo un precursore del genere del teatro canzone. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Negli anni 60 partecipa a 4 edizioni di Sanremo. Il debutto in teatro di Giorgio Gaber risaliva al 1959, dove interveniva tra i monologhi con le sue canzoni. Nel 1960 ha inciso un 45 giri con Dario Fo, Il mio amico Aldo, dove il primo cantava e il secondo recitava. Giorgio Gaber aveva conosciuto il teatro di Fo e se ne era appassionato. Il 1970 è l'anno della svolta. Giorgio Gaber rinuncia all'enorme successo televisivo e porta la canzone a teatro, creando il genere che prenderà il nome di teatro canzone. Per questo crea il signor G, un personaggio che non recita più un ruolo, recita se stesso. Oltre a inventare un nuovo personaggio, quindi, crea un nuovo genere, lo spettacolo a tema con canzoni che lo sviluppano, inframmezzate da monologhi e racconti, e pubblica sia le registrazioni dal vivo degli spettacoli teatrali, sia gli album registrati in studio. Giorgio Gaber muore in provincia di Lucca il 1 gennaio 2003, all'età di 64 anni. Tra i brani più popolari di Giorgio Gaber ricordiamo Il Riccardo, La Libertà, Trani a Gogò, Barbera e Champagne.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di Champagne.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giorgio Gaber.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 11 e 52 minuti.
1: Viola Valentino, compra.

sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita tutte le mattine che sono in macchina, mettete canzoni che sono troppo belle e la radio mia è preferita perché mi rilassa, mi distende e mi fa sentire bene. Grazie per le vostre canzoni.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quella scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitela a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico ma anche feroce della potenza dello Stato ebraico contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Dalida.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Dalida.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 18 anni, L'ultimo valzer, La mia vita è una giostra.

la candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

Pensate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12:25.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Vangelo. Vangelo, dal latino cristiano Evangelium, dal greco Euangelion, buona novella. Significato: annuncio della venuta di Gesù Cristo, del suo insegnamento, della morte e resurrezione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Anarchia. Anarchia, dal greco ana e arche, comando, potere. Significato: mancanza di governo. Per estensione, disordine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alleluia. Alleluia, dall'ebraico alleluia, lodate il Signore. Fu introdotto da Gregorio Magno. Significato: nella liturgia cattolica è espressione di gioia, lode a Dio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spatola. Spatola, dal latino spatula, diminutivo di spata, spada. Significato: arnese per impastare.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Roberto Soffici. All'improvviso, l'incoscienza.

0: domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
1: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca, epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
0: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Laura e chiamo da Firenze. Ho sentito una signora di Firenze che si lamentava per la troppa confusione che c'era nella nostra città. Io vorrei dire alla mia concittadina che è vero, a Firenze c'è troppa confusione, c'è troppa gente, ma c'è troppa gente perché Firenze è una città a vocazione turistica. C'è troppa gente perché la gente viene a vedere le bellezze della nostra città, perché Firenze è bella e ci deve essere le persone che vengano a vederla. Ma guai se non fosse così. Le industrie non ci sono più e viviamo quasi esclusivamente di turismo. Se alla signora che ha parlato alle 16:10 Firenze non sta bene, che venda casa e vada a stare nella piana. Chiaro?
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Max Pezzali.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: E allora, io sono Castagnetta Anna Maria e chiamo da Torino. E il mio proverbio è: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Poi ne ho un altro: meglio un giorno da leone che 100 anni di pecora.
4: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. La donna brutta si lamenta e quella bella non si accontenta.
5: Abito a Milano, il proverbio è questo: quando la merda la monta in scalin, o la scrussa o la fa danno. Quando uno diventa ricco, che era povero, o puzza o fa danno.
6: Vorrei ripetere un proverbio che diceva sempre mia nonna. Io sono Giuseppe e chiamo da Sciacca. Tanto chiancì un'edda fino a quando ebbe la cuggiuredda, che sarebbe come dire: a forza di insistere qualcosa si ottiene. Grazie, arrivederci.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Torniamo a casa stasera, che fa freddo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sapete perché nelle case a volte non c'è pace? Noi innalziamo troppo la donna, va bene, però non c'è pace in molte case perché la donna non sa tacere a tempo giusto, non sa parlare a tempo giusto e poi non sa prendere bene il marito. Ciao donna!
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 13 e 53 minuti.
4: Peppino Di Capri. T'hanno vista domenica sera.
5: No, no.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
2: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca. Epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
1: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sandro da Firenze. Allora, io avverto tutti gli italiani che si sveglino, perché qua il nostro bel governo fa tutti i cambiamenti di leggi, però quella della proprietà privata non la tocca. Noi abbiamo persone che ti vengono in casa, ladri che ti vengono in casa, e se li tocchi vai nel contenzioso. Io ho un cane e se vengono in casa glielo lancio contro, però i carabinieri mi hanno detto che se li morde dalla parte del torto sono io. Mi dispiace, ma io li sbrano lo stesso. Fate come me, altrimenti questi qui saranno incoraggiati sempre di più a andare a rubare nelle case, che è molto più facile che andare a lavorare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 14 e 24 minuti.

al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè Incialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Spaccio fuori dalle scuole perché dentro c'è un ambiente che non mi piace.
1: L'angolo del sorriso.
2: Le grandi storie d'amore si dividono in due categorie, quelle sfortunate e quelle infelici.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto donne talmente affezionate al loro marito da usare quello delle loro amiche per non sciupare il loro.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
2: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
1: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Giuseppe da Bari. Provo quel signore di prima che ha detto non sposatevi, le donne sono dei guai, perché c'è un detto napoletano, non so se di Totò, che dice il barbiere ti fa bello, il vino ti fa wop, cioè ballandrino, e la femmina ti fa sesso. Grazie Radio Margherita, però è per ridere, però non dico seriamente, è solo per ridere.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Luigi Tanco. Mi sono innamorato di te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 15. In punto.

0: Mi chiamo Sonia, sto telefonando da Siracusa. Voglio dire che ascolto Radio Margherita perché dà un senso alla mia vita. È l'unica cosa bella che in questo momento io ho. Colgo l'occasione per dire un ciao a tutti i radioascoltatori e grazie a Radio Margherita di esistere.
1: Radio Margherita dà un senso alla tua vita, anche a Siracusa.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

0: te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15:22.

cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Edoardo Bennato. Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco.

0: l'indovinello del giorno.
1: Cosa non è possibile che venga bruciato nel fuoco o annegato nell'acqua? La risposta è il ghiaccio, perché si scioglie con il fuoco mentre nell'acqua galleggia.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Parlare con gentilezza non costa nulla, ma vale moltissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi.

0: Radio Margherita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Giorno Insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quello scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico ma anche feroce della potenza dello Stato ebraico contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Margherita. Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Bartolomeo Massimo D'Azeglio, chiamo da Valderice, Trapani. Sto portando avanti un'iniziativa museale, realizzare il primo museo dedicato alla cosiddetta civiltà arabo-normanna, e vorrei farlo a Palermo. Ho degli abiti certificati dalla Soprintendenza Beni Culturali di Trapani, e quindi sono dei buoni abiti, ripeto, appartenuti, gli originali, un tempo ai re di Sicilia, ma la Sicilia in realtà nel XII secolo era tutto il sud Italia. Ripeto, è un'idea importante, mi servono appoggi, vi prego, non lasciatemi solo, anche se molti a onor del vero lo hanno fatto, anche persone importanti. E contattatemi su Facebook Museo, perché comunque c'è un museo della civiltà arabo-normanna, oppure 340 24 95 561.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16 e 25 minuti.
1: Come si fa?

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete preparare un purè coi fiocchi? Aggiungete dell'albume ben sbattuto, un bianco per ogni chilo di patate. Ne migliorerà gusto e aspetto.
0: I consigli della nonna.
1: Se le verdure sono sporche di terra, sciacquatele con acqua e sale o acqua e bicarbonato. Se volete anche disinfettarle, unite all'acqua del risciacquo il succo di mezzo limone. Il lavaggio deve essere veloce. Le verdure non devono rimanere a lungo nell'acqua per non perdere sapore, minerali e vitamine.
0: I consigli della nonna.
1: Per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie gli infissi di legno esterni, puliteli con acqua e ammoniaca, asciugateli bene e passateli una volta al mese con la cera che usate abitualmente per il parquet.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Amedeo Minghi. Com'è bello il mondo.
1: Amore, amore, quanto è bello il mondo, perché c'è il mare sopra, splende il cielo, e poi ci sei anche tu. Da qualche tempo preferisco stare al sole, mi fa il solletico sentirti vicino.

0: notizie.
1: Gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella, che ha rinnovato la sua vicinanza al popolo israeliano e ai familiari delle vittime nel giorno in cui cade l'anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023. A Gaza, devastazione intollerabile, richiama anche il capo dello Stato. Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre. Il messaggio della Meloni, che ribadisce l'impegno italiano per la pace, indica come obiettivo due stati che possano vivere uno accanto all'altro. Oggi, tra massime misure di sicurezza, Israele ricorda, il clou delle cerimonie commemorative stasera a Tel Aviv. Ucraina, è salito a 13 morti il bilancio del raid russo su un grattacielo a Prilucchi. Due vittime dei raid notturni anche a Kiev, nel Mar Nero, colpita una petroliera davanti a Sochi, mentre la Bulgaria comunica di aver sospeso le ricerche dei dispersi dopo l'affondamento di una delle navi cargo colpite davanti alla sua costa. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminato Cina, a Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Erranni Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 16:57.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone sta perdendo colpi all'altezza dell'Europa centrale sotto la spinta di correnti di origine atlantica, quindi una perturbazione in marcia foriera di rovesci e temporali su buona parte degli stati centro-occidentali europei. Ovviamente sarà coinvolta anche l'Italia, raggiungerà le regioni nord-occidentali, il peggioramento previsto su Emilia, Toscana e sulla Lombardia in giornata. Da giovedì l'afflusso di correnti più fresche e instabili genererà un vortice sull'Italia centro-settentrionale che estenderà le condizioni di instabilità fino alle regioni centrali con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un giorno insieme.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita.
1: Sergio Caputo. Sabato Italiano.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Maria e chiamo dalla provincia di Cosenza. Volevo rispondere a quel signore di Crotone, mio quasi paesano, il quale diceva convinto che la droga dovrebbe essere legalizzata. E allora, sa, caro signora, cosa vedremmo in giro? Tutti imbambolati e pericolosi se messi alla guida di macchine. E allora, invece di dire legalizziamo questo veleno, facciamo sì che ai giovani venga insegnato che drogarsi non migliora niente, anzi, è che al mondo ci sono tanti sani valori, basta saperli cercare. In bocca al lupo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 17:24.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Di solito si detesta chi ci assomiglia e i nostri stessi difetti visti dal di fuori ci esasperano.

canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Le parole sono specchio del nostro modo di vivere insieme. Riflettiamo civiltà.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Vorrei fare anch'io un appello. Non è importante da dove chiamo, come mi chiamo, è importante invece l'appello. Vorrei spendere una freccia a favore della Chiesa. Ho sentito diversa gente che la contro i sacerdoti. È vero che ci sono situazioni poco positive di alcune persone all'interno della Chiesa che hanno dato scandalo, però non facciamo di tutti un erbo un fascio. Non penso che siano tutti così. Ci sono tanti sacerdoti che lavorano per i fratelli, per le sorelle, per il bisogno dell'umanità. Ci sono tante anime buone e sante tutte all'interno della Chiesa.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 17:52.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si è chiuso spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, al quale ha partecipato per l'Italia la Premier Meloni con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore flessibilità, ha detto. Si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, insiste auspicando un ritorno al price cap contro il caro carburanti. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. Così il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dall'assalto e la strage di Hamas che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto Israele tra strettissime misure di sicurezza. Garlasco ancora indiscrezioni sulle indagini che poco dopo il delitto di Chiara Poggi fecero accusare Alberto Stasi. In particolare nel mirino le analisi del RIS sul sangue riscontrato sulla bicicletta del giovane che scoprì il corpo della fidanzata uccisa. Da una raccolta di documenti emergerebbe un profilo di DNA maschile, non di Stasi e mai indagato allora. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Rivoli. Volevo dare una mia opinione. In questi giorni sto vedendo la pubblicità per l'olio di palma, che sicuramente probabilmente avrà le sue proprietà ottime, ma non capisco come mai non viene pubblicizzato il nostro olio d'oliva, che è una cosa eccellente. Bisogna, se noi vogliamo uscire dalla crisi, bisogna utilizzare i prodotti italiani, il Made in Italy, in tutti i settori, anche nei biscotti bisogna mettere l'olio d'oliva, nelle merendine. Questo è un appello che io faccio a tutte le aziende produttrici anche di dolciumi. L'olio d'oliva deve entrare nelle nostre case, ovunque, che è l'eccellenza italiana. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 18 e 23 minuti.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Un anno su Marte dura 687 giorni terrestri.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il pomodoro è composto al 94% di acqua.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il cuore umano batte mediamente circa 100.000 volte al giorno.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: I primi aquiloni comparvero in Cina 2.800 anni fa.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Waldeck e Patrizia Ferrara. Quando?

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Rebecca da Milano. Basta, basta col razzismo. Come si può pensare di aiutare gli stranieri se già tra di noi non ci si aiuta per questione di razzismo? Già tra città e provincia c'è razzismo, tra marito e moglie, tra parenti. Basta, per non parlare tra nord e sud. Li vogliamo aiutare, per chi vogliamo prendere in giro? Solo quando ci accetteremo tra di noi italiani potremo aiutare gli altri e gli stranieri. Grazie, complimenti per la vostra radio.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: contatto.
1: Edoardo Bennato, Viva la mamma.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2025. Maglia nera Piazza Affari che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Rosa Maria Cigna da Palermo. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi riferisco alla signora che, a proposito degli sbarchi di chi fugge dalla guerra, ha parlato di invasioni barbariche. Non so quale religione debba difendere la signora, perché il cristianesimo parla di amore e di accoglienza verso chi è nel bisogno. Quando i nostri emigranti, e fra questi mio nonno, si recarono in America, non erano barbari e assicurarono un futuro migliore alle loro famiglie. Grazie.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 19:24.

4 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da

0: Lì sopra le nuvole, oggi ricordiamo Giorgio Gaber.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo.

vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberscik, nasce a Milano il 25 gennaio 1939 ed è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano tra i più influenti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra. Chiamato anche il signor G dai suoi estimatori, è stato un chitarrista di valore, tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Inoltre fu autore e attore teatrale, divenendo un precursore del genere del teatro canzone. È stato uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Negli anni 60 partecipa a 4 edizioni di Sanremo. Il debutto in teatro di Giorgio Gaber risaliva al 1959, dove interveniva tra i monologhi con le sue canzoni. Nel 1960 ha inciso un 45 giri con Dario Fo, Il mio amico Aldo, dove il primo cantava e il secondo recitava. Giorgio Gaber aveva conosciuto il teatro di Fo e se ne era appassionato. Il 1970 è l'anno della svolta. Giorgio Gaber rinuncia all'enorme successo televisivo e porta la canzone a teatro, creando il genere che prenderà il nome di teatro canzone. Per questo crea il signor G, un personaggio che non recita più un ruolo, recita se stesso. Oltre a inventare un nuovo personaggio, quindi crea un nuovo genere, lo spettacolo a tema con canzoni che lo sviluppano, inframmezzate da monologhi e racconti, e pubblica sia le registrazioni dal vivo degli spettacoli teatrali, sia gli album registrati in studio. Giorgio Gaber muore in provincia di Lucca il 1 gennaio 2003, all'età di 64 anni. Tra i brani più popolari di Giorgio Gaber ricordiamo Il Riccardo, La Libertà, Trani a Gogò, Barbera e Champagne.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Giorgio Gaber.
0: Radio Margherita, per la memoria. Le Deva, un'altra idea.

0: Un linguaggio civile è la forma più semplice di educazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 19 e 52 minuti. Gigi D'Alessio. Una notte al telefono. Ciao.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È chiaro che il governo

0: Il governo vive una fase cruciale con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre mediorientali. Ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni. E la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo, perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi, tra l'altro due di essi sicuramente non a guida conservatrice, la Spagna e la Francia, hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione, soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine come e più dell'Italia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Giovanni e chiamo dalla provincia di Campobasso. Voglio fare un appello a tutti gli italiani e dire semplicemente questo. Signori cari, noi abbiamo avuto la fortuna di nascere in una nazione bellissima di paesaggi, ricchissima di arte, di cultura e di storia. Ma da 50 anni a questa parte la stiamo distruggendo, sotto tutti i punti di vista. Bene, io dico, cerchiamo di cambiare questa tendenza negativa e ognuno di noi, nel proprio piccolo, rispetti e facci rispettare l'ambiente a 360 gradi. A tal proposito voglio citare un vecchio detto indiano che recita così: non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Ringrazio Radio Margherita, la compagnia della mia vita, per avermi dato questa opportunità e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Dalida.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Dalida.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 18 anni, L'ultimo valzer, La mia vita è una giostra,

cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Margherita Musica Italiana presenta Anna Ilbe, Libri Liberi, viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
1: C'è una libreria a Bologna in cui i libri non sono in vendita, ma si regalano. Molte persone arrivano lì, portano con sé i propri libri e prendono quelli che sono stati lasciati da qualcun altro. Ma lo scambio non è obbligatorio. Ognuno è libero di entrare in libreria e prendere quello che vuole. Si tratta di Libri Liberi e l'iniziativa è di Anna Ilbe. Tutto iniziò quando Anna lesse un articolo sulla Repubblica che parlava di una libreria a Baltimora organizzata in questo modo. Le persone portano i libri che non leggono più e prendono quelli che desiderano leggere. L'idea le piacque molto. Un giorno, camminando per le vie di Bologna, Anna notò questo negozietto che stavano ristrutturando e pensò: perché non farlo anche qui? Così si informò sul fitto del negozio, vide che poteva permetterselo e firmò subito il contratto. Iniziò mettendo nel negozio i suoi libri e partì. Poi arrivarono le persone e molti pacchi con libri spediti da italiani che vivono all'estero. Una volta depositati, i libri vengono timbrati con un timbro che contiene il nome della libreria, Libri Liberi, e la frase «Questo libro non si compra e non si vende». Quando è partita, Anna si immaginava una cosa molto tranquilla, qualche visita di tanto in tanto, e invece la cosa è piaciuta molto e le persone del quartiere vanno spesso a trovarla. Scambiano qualche chiacchiera e portano i loro libri. A volte si tratta di anziani che hanno tanti libri in casa, altre volte giovani coppie che passano di lì per caso. Ma Bologna è anche una città universitaria e in libreria arrivano anche molti studenti. Altre volte invece sono persone che non hanno l'abitudine di leggere, ma rimangono incuriosite da questo posto, così comodo e gratuito, e si avvicinano più volentieri alla lettura. Narrativa, vocabolari, libri di viaggio, biografie e i settori sono ancora in crescita. Sono stati portati libri di fotografia, di politica, di storia e ci sono anche molti libri in lingue straniere. Accanto alla libreria c'è una vetrina che faceva parte di un'edicola anni 50 e che Anna ha deciso di dedicare alle arti visive, ospitando negli anni opere di vari artisti. La libreria di Anna è indipendente e non riceve alcun tipo di sostentamento. Solo l'interesse delle persone che arrivano e rendono questo posto vivo e unico nel suo genere. I libri sono una testimonianza, proprio come la vita delle persone. Conoscerla ci arricchisce e fa riflettere sulla propria vita.

0: Italiana ha presentato Anna Ilpe, libri liberi, viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
1: Radio Margherita, per la cultura.

0: Pierangelo Bertoli. A muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: lato opposto.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Ciao, sono Lucia da Torino. Oggi vi chiamo per la seconda volta perché mi fa piacere comunicare con voi. Volevo dire una cosa molto semplice, no? Ogni tanto si sente la notizia di qualche falso invalido. Ok, sono cose che non si fanno, non si devono fare. Ma c'è una cosa, un dubbio da parte mia. Chi controlla i controllori? Vi ringrazio e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, ciao.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 sono condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. Così la Premier Meloni oggi ha spalato per il vertice Mad Nine. Sentiamo.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Israele, commemorazioni e cerimonie in 400 località nell'anniversario del disastroso attacco di Hamas del 7 ottobre. Non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 20:53.

0: Siamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Rossano. Io ascolto Radio Margherita perché più bella cosa non c'è.
1: Radio Margherita, più bella cosa non c'è, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuliano, chiamo da Genova. Volevo dire, quelli lì che occupano gli appartamenti, gli anziani meschinetti nelle case popolari che vanno magari all'ospedale, bisogna, quel reato lì non deve essere un reato in penale, deve esserci pronto un intervento dalla polizia che li sbatte subito fuori e che si nasconde dietro i bambini piccoli che occupano questi appartamenti, levarci immediatamente alla patria potestà. Ma scherziamo, un anziano meschinetto va all'ospedale e gli occupano l'appartamento, sono dei criminali.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 21:23.

al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Bex, 60 centilitri a 85 centesimi. Friggitrice ad aria, 9 litri Tognana, 2200 watt a 69 euro e 90 centesimi. Vieni

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Callisto. Tra le ninfe del seguito di Artemide ce n'è una del tutto particolare, chiamata Callisto, il cui nome significa la bellissima. Creatura dei monti e dei boschi, armata di arco e frecce come la dea, va a caccia libera e felice sui rilievi dell'Arcadia. Una semplice fibbia ferma la sua veste, un bianco nastro raccoglie i capelli sciolti e un giorno, per ripararsi dai caldi raggi del sole, entra in un bosco, depone la faretra, allenta l'arco flessibile e infine si sdraia sull'erba a cogliere il desiderato riposo. La vede Zeus dall'alto del cielo ed è attratto fortemente dalla fanciulla. Sfida dunque la gelosia della sposa Era, scende dall'Olimpo e si avvicina alla giovane che, assopita, non si accorge che il dio, prese le sembianze di Artemide, si sdraia accanto a lei. Quando si rende conto che non è più da sola, la giovane sussulta e, ancora ignara, lo saluta come fosse la Vergine Cinzia. Finge ancora un poco il dio seduttore, quindi, dismesso il finto aspetto della dea, le si rivela in tutta la sua magnificenza e si unisce a lei in un abbraccio d'amore. Si ribella come può Callisto, ma infine cede al supremo tra gli dèi. Tace la giovane e non dice nulla del divino incontro né alle compagne né alla dea, fino a quando, passati alcuni mesi, alla fine di un caldo pomeriggio estivo, Artemide decide di prendere il bagno insieme al suo seguito e suggerisce a tutte le ninfe di togliersi il velo per entrare nude in acqua. Artemide scopre allora la verità su Callisto, che non può più nascondere il suo stato. Scacciata dalla dea, la povera ninfa vaga da sola nei boschi e, a tempo debito, dà alla luce un figlio, Arcad. Era, accortasi già da tempo della situazione, non tollerando oltre l'offesa, si vendica amaramente trasformando Callisto in orsa. A poco il bel viso si muta in muso, la pelle si ricopre di dure setole. A nulla servono le suppliche di Callisto, a cui viene tolto anche l'uso della parola. Dalla gola esce un suono roco che incute paura, ma le rimane la mente di prima. Tanto tempo dopo, Arcad, ormai adolescente, andando a caccia nel bosco, si imbatte in Callisto Orsa, che riconosce il figlio e lo guarda fissandolo a lungo. Il giovane, che non è a conoscenza della mutata forma della madre, sta per prendere la mira e lanciarle un dardo nel petto, ma in quel momento Zeus ha infine pietà e fa alzare un forte turbine di vento che solleva entrambi e li porta in cielo, dove diventano stelle. Sono da allora due costellazioni vicine, l'Orsa Maggiore e Arturo, il guardiano dell'Orsa. Ma Era, ancora presa dalla sua ira, vista la splendida costellazione alta e brillante nel cielo, gelosa, si reca da Teti a da Oceano e chiede loro che mai l'orsa possa scendere in mare e si immerga nelle acque pure. Teti acconsente, ed è per questo che l'orsa non scende mai oltre l'orizzonte.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Prima di parlare chiediti: ciò che dico costruisce o distrugge?
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesco da Torino, dal Parco delle Meraviglie qua. Ho sentito quella signora che ha detto di avere cura dei mariti, della famiglia, dei figli, lavare la roba. Signora, le volevo dire che purtroppo le donne di adesso non hanno più tempo a pensare alla famiglia, al marito e prendersi la responsabilità della famiglia. Pensano ad altre cose, pensano ad andare a ballare, pensano al telefonino, pensano ad andare su WhatsApp e mentre sono a tavola a mangiare si fanno pure le corna perché stanno chattando con un altro uomo, dicono l'amica. Ma non è così, purtroppo. Ho vissuto un'esperienza purtroppo brutta, 30 anni di matrimonio andati in fumo. Una buona giornata, grazie Radio Margherita che mi tieni tanta compagnia. Sono qua nel parco che sto correndo e sento di tutto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni principalmente al centro-nord Italia, localmente anche a sfondo temporalesco. Meglio invece al sud, anche se avremo qualche debole fenomeno a carattere sparso nell'arco della giornata su Molise, Campania, Sardegna e parte del territorio pugliese. Meglio invece sul resto delle regioni meridionali, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime saranno più elevate all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 29-30 gradi, mentre al centro nord saranno più contenuti. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 21:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 sono condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. Così la Premier Meloni oggi ha spalato per il vertice Med 9. Sentiamo.
2: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
1: Israele, commemorazioni e cerimonie in 400 località nell'anniversario del disastroso attacco di Hamas del 7 ottobre. Non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tiziana da Reggio Calabria. È una vita che mi occupo di animali. Vorrei far presente il nostro problema, la sterilizzazione, soprattutto nei gatti, che non avviene da tanti anni. Noi ci occupiamo a spese nostre, anche veterinarie, ma soprattutto di alimenti per queste povere bestie, che praticamente ultimamente, visto che hanno partorito la maggior parte delle femmine, stiamo raccogliendo morti tanti cuccioletti per strada, schiacciati, o li stiamo curando sempre, ripeto, a nostre spese. Non ci aiuta nessuno. Io ringrazio tanto la radio perché affinché questo messaggio veramente di cuore, di amore, possa andare a ognuno di noi, anche alle persone più insensibili. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

24 settembre al 7 ottobre 2026. Da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10 euro, 20 euro e 50 euro. Con Sisa ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Granarolo, parzialmente scremato un litro, a 69 centesimi. Caffè in cialde Trinca per 100, a 8 euro e 99 centesimi. Vieni da Sisa.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
1: Prof, mi tolga una curiosità. Nel suo smartphone conserva informazioni riservate?
2: Certo, Pulce, anche se non riservatissime. Nel mio smartphone ci sono comunque dati personali che preferirei rimanessero riservati.
1: Come lei, chissà quanti altri hanno memorizzato sui propri cellulari informazioni riservate e chissà quante di queste informazioni potrebbero essere utilizzate dall'intelligence per combattere il terrorismo ormai imperante, chiaramente non nel suo caso, eh?
2: Pulce, non è semplice come sembra. Proprio pochi giorni fa, il giudice federale di Los Angeles ha richiesto alla Apple di decriptare l'iPhone del killer di San Bernardino.
1: E la Apple lo ha fatto, immagino.
2: Al contrario, Pulce, l'amministratore delegato Tim Cook di Apple ha scritto una lunga lettera in cui spiegava i motivi per cui non poteva eseguire l'ordine impartitogli dal giudice. Secondo Cook, violando la privacy di quello specifico smartphone, si sarebbe di fatto creato un precedente per cui poi sarebbero stati a rischio tutti i clienti della casa di Cupertino.
1: Beh, in circostanze come questa diventa evidente quanto sia delicato il discorso della privacy. Ma mi chiedo, Prof. Michetti, se sia giusto non aiutare gli inquirenti in situazioni che potrebbero anche salvare delle vite.
2: Esatto, Pulce, si tratta di questioni molto delicate che ormai riguardano la vita di ognuno di noi. Negli Stati Uniti se ne parla tanto, al punto che la Casa Bianca, dopo gli attacchi di Parigi, ha convocato tutti i big della Silicon Valley per discuterne. Anche in quel caso, però, le società dell'high tech declinarono l'invito, sostenendo, direi in maniera assai discutibile, che non ha senso far progredire la sicurezza indebolendo la sicurezza.
1: Quindi, prof, se ho capito bene, in America la sicurezza del dato prevale sulla sicurezza della vita.
2: La questione è molto complessa, Pulce, molto più di quanto sembri, anche perché la sicurezza del dato per le aziende rappresenta una garanzia di affidabilità del servizio e quindi profitto. Comunque, Pulce, sa cosa diceva Isaac Asimov? L'aspetto più triste della vita, in questo momento, è che la scienza raccoglie conoscenza più velocemente di quanto la società non raccolga saggezza.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
0: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità. Mino Vergnaghi, Parigi addio.

0: arrivederci ancora.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Antonio da Martina Franca. Ho sentito un po' un accanimento da parte di alcuni ascoltatori contro i giornalisti. Qualcuno ha una falsa opinione di questi. Pensano che siamo investigatori, ci dobbiamo sostituire alla polizia, dobbiamo fare indagini. Noi raccontiamo solamente i fatti. Io voglio solamente ricordare che il 3 maggio ogni anno c'è c'è un po' la festa, tra virgolette, dei giornalisti, che ricorda tutti coloro che sono morti per la libertà di stampa, sono morti giornalisti morti come vittima delle mafie, della camorra. Ecco, pensate anche a questo quando pensate ai giornalisti, che poi non dicono cazzate. Assolutamente, scusate, salve.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 22 e 52 minuti.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano e Romina Power.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita presenta
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: È chiaro che il governo vive una fase cruciale, con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre mediorientali, ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni, e la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo, perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi, tra l'altro due di essi sicuramente non a guida conservatrice, la Spagna e la Francia, hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione, soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine come e più dell'Italia.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Francesco Renga, quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

euro di spesa, ricevi una cartolina cancella e gioca. Vinci subito migliaia di buoni spesa e tanti prodotti in omaggio e ben 20.000 euro in voucher vacanza. Hai già fatto la spesa? Ora non resta che giocare. Affrettati, il concorso finisce il 7. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Giovanni Verga, novelle rusticane. La roba. Il viandante che andava lungo il biviere di lenticchie

per ingannare la noia della lunga strada polverosa sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria. «E quindi chi è?» sentiva rispondersi. «De Mazzarò!»

mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano, sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse. Di chi è? Di Mazzaro! Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Anche quelli erano gli ulivi di Mazzaro. E verso sera...

villaggio dalmagese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura, e si vedevano nei pascoli lontani della canzeria sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò, e si udiva il fischio del pastore che giare nelle gole, il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto, grande per quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. Invece, egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, e non gli avreste dato un maiocco a vederlo. E di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane. E sì che era ricco come un maiale, ma aveva la testa che era un brillante, quell'uomo.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Soter.
1: Oggi abbiamo ascoltato Giovanni Verga. Da Novelle Rusticane, La Roba.
2: Radio Margherita, per la cultura.

La vera forza non è urlare più forte, ma scegliere le parole giuste. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Sono Maria dalla provincia di Cosenza e volevo rispondere a quella signora di poco fa che diceva che per colpa delle sigarette gli erano morti i suoi cognati e chiamava cretini chi fuma. Allora, cara signora, chi fuma non è cretino ma incosciente. Cretino e vigliacco è il governo che permette la produzione delle sigarette, ma non toglierà mai questa produzione perché il guadagno c'è, per lo Stato naturalmente. È grande pure, come le macchinette da gioco. Di là escono tanti soldi per lo Stato e allora questi bei guadagni non verranno mai tolti a scapito però della povera gente debole.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Renato Zero.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Adriano Celentano, una festa sui prati.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 23 e 59 minuti.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Raff.

Un giorno insieme torna tra un'ora su Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Arisa.

da Radio Margherita. Stiamo ascoltando Buonanotte con Arisa.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Arisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Guardando il cielo, Mi sento bene, Se non ci fossi tu, Sincerità, Tam Tam e Baciami stupido.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Anna Oxa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Tomislav Markovic? La guerra è opera per uomini. Donne e bambini possono partecipare solo come vittime. Sa cosa diceva Dietrich Bonhoeffer? Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E le aggiungo anche cosa diceva Stacia Tauscher: ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi. Sa cosa diceva Herbert Samuel? La burocrazia è trovare una difficoltà in ogni soluzione.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Paolo e sono di Oristano in Sardegna. Volevo dare una risposta, diciamo, al signore che ha appena detto a sua volta una risposta, parlando una risposta sul fatto che Dio non esiste. E il signore diceva appunto che Dio esiste. Io suppongo che un silenzio di 2000 anni sia abbastanza difficile da digerire. Perciò credo che ogni persona debba pensare a comportarsi, a vivere pensando al bene del prossimo e al bene di se stesso senza ledere al prossimo. E questo è quello che è Dio. Se tutti ci prendessimo la responsabilità di quello che facciamo e di quello che ci circonda, allora, solo allora, potremmo davvero cambiare le cose. Perché adesso diamo troppa responsabilità a quello che è Dio. Tutto qua. Bisogna prendersi più responsabilità di quello che diciamo e di quello che facciamo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Giovanotti e Benny Benassi. Ti porto via con me.
4: In questa notte fantastica.

0: ti porto via con me.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'8 ottobre, è mezzanotte e 53 minuti.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Daniela, telefono da San Cataldo. Io vorrei dare un consiglio, so che è delicato, però lo vorrei dare. Il consiglio è: tutti i bambini che sono in istituto, che aspettano una carezza, dire il nome mamma, adottateli questi bambini che sono da soli. So che le procedure sono molto lunghe, però non arrendetevi, che ci sono molti bambini che hanno bisogno di una mamma, dei genitori. Ciao, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: brano Non sono una signora si sono confrontati oggi Laura Pausini e Loredana Bertè. Confronti.
1: Mina, non credere.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Quisquilia. Quisquilia, dal latino quisquilie, ossia rifiuti, immondezze. Significato: impurità, in senso figurato, sciocchezza, bazzecola.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adone. Adone, dal latino adon, nome del giovane figlio del re Cinira, amato da Afrodite. Significato: giovane e bellissimo e fatuo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quorum. Quorum, dal latino. Significato: indica il numero necessario dei votanti perché sia valida una votazione. Nel linguaggio giornalistico, indica il numero di voti necessari a un partito o candidato per prendere parte alla divisione dei seggi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sovrano. Sovrano, dall'antico francese sovereign, dal latino volgare superanus. Significato: come aggettivo eccelso, regale; come sostantivo maschile re, per estensione capo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Buonanotte. Da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Davide Valeri. Silenzi.
2: Non capisco mai perché la vita ti opprime. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Gabriella e telefono da Savigliano Cuneo. Vorrei rispondere a quell'avvocato che ha detto che non bisogna fare figli perché lui senza figli ha potuto divertirsi. Caro avvocato, se sua madre non l'avesse messo al mondo, lei non si sarebbe potuto divertire. Lei mi sa tanto di vecchia volpe e i figli non avuti mi sanno tanto dell'ua. A buon intenditor, poche parole, chi vuol capire capisca.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è l'8 ottobre. È l'una e 51 minuti. Orietta Berti. In viaggio.

ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Raf.